Bignami che ha poco da chiedere a te. Si trasporta con minimo sforzo, si trasporta e si nutre da sé. Questo amore d'Italia sbagliata, ma adesso sta bene, dov'è?

vino ciccione seduto vicino a un bignè. Ho un bel libro da farti vedere, c'è l'imago del mondo, c'è il mio amore che fa girotondo, ti volto la pagina, E mentre fuori in furia il Natale, guarda fuori la neve che c'è.

son partito come un vecchio boema dalla fine del mondo per tentare un timido tango che ora io ballo con te sopra un treno con gli aghi di pino dove il freddo è finito. Questa sera mi sono seduto ad una canzone da